0: felice come me.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose e non le faccio mai.

Chaco. E se mi chiamo Manu, figlio di se stipendio si meno in donabile per il registro assettato. Ma che tenga a fare si finisce rimandaci fa tutto coso. Ma che tenga a fare si musci pa portire.

buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

0: invece io,
1: invece io
0: ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre la macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona, tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola, sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difeso dagli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore D'Elia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarda le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di Pubblica Sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedeli, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di intervento nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e l'insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne, romano, Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come miglior attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. Autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21.30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30, ingresso libero, in Piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2,45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI, RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicato da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La Squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado. Radio Formia informa. Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri, il playmaker classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C, ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
6: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: Eccoci qua, pronti tutte le mattine, Radio Fama alle ore 7, alle ore 8:10, all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a sabato 11 luglio 2026, la chiesa ricorda San Benedetto della Norcia, abate e patrono d'Europa, e Santa Olga. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si prepara a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofarmia.it e Gino Centro in voce con la valida e preziosa voce tecca di Gustavo. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Con la luna in trigono a Giove nel vostro cielo, nel pomeriggio vi farete in quattro per confortare, ascoltare un amico in difficoltà e dargli buoni consigli. Dall'Ariete al Toro, le vostre idee con Urano congiunto saranno ricche di ingegno e originalità. Nel proporvi siate particolarmente fantasiosi e entusiasmanti. Dal Toro ai Gemelli, mattinata con Mercurio in trigono a Marte, Nettuno quadrato, farete una cernita fra ciò che voi è essenziale e ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino. Dai Gemelli al Cancro, Venere e Urano sono solidali e vi porteranno una buona ventata di novità. Sarete disponibili a innamorarvi, ad iniziare anche una nuova vita. Dal Cancro al Leone, la luna vi sorride nel pomeriggio e il dopo il provare e riprovare. Vi accorgerete che la soluzione al problema stava per un palmo nel vostro naso. Dal Leone alla Vergine, grazie alla luna, ancora uno Scorpione, buona l'intesa con i colleghi o familiari. Riceverete tante dimostrazioni di affetto e stima. Bilancia, considerando Mercurio ostile a Plutone, sul lavoro datevi un metodo, siate ordinati e meticolosi, non alla tentazione di lasciare spazio alla dispersione. Scorpione, con la luna in trigono e Nettuno nella professione dovete dimostrare di avere la capacità di imparare cose nuove e di saper riconvertire le vostre risorse. Possibile incontro caratterizzato da forte attrazione. Sagittario, per merito della luna alleata Giove, gli amici stanno di ben disposti verso di voi e voi altrettanto. Sarete pronti a dar loro una mano se ne avranno bisogno. Capricorno, per colpa di Mercurio quadrato a Plutone dovete adattarvi a guardarvi intorno al ritrovato interesse e scovare ciò che è utile per piacevole e gratificante attività. Vi sorprenderà un notevole fiorire di emozioni amorose. Acquario, anche se in apparenza socievoli come sempre, Saturno ancora in casa vostra si fa desiderare a disertare le serate mondane per fuggire alla confusione. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i pesci. Mattinata con la luna e Scorpione in trigono a Nettuno nel vostro cielo, vi scambierete con la persona amata intensi e significativi gesti d'amore. Marte contrario vi coinvolgerà in un turbinio di attività. Bene tutto anche questa mattina, sabato 11 luglio 2026, all'appuntamento con le oroscopo Radio Formia. Oggi la chiesa ricorda Santa Olga, San Benedetto della Norcia, abate e patrono d'Europa. Il sole già sotto le 5:44, tramonterà alle 21:12, la luna calante e si è già lavata questa notte alle 2:04, calerà questa sera alle 18:43. Diamo gli auguri a Teddy Reno che compie 100 anni, a Massimiliano Rosolino che compie 48 anni, a Achille Lauro che compie 36 anni. Qualche data da ricordare, 1955, la frase di Got the Trust, confidiamo in Dio, viene aggiunto su tutte le banconote americane. La frase del giorno, su ogni tetto c'è una tegola rotta. Invece i pensieri di questa mattina sono donna iraconda, mare senza sponda. All'opera si conosce il maestro, mal si balla se dal cuore non viene. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo sabato 11 luglio 2026, Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte della regia. Vi do l'appuntamento domani, domenica 12 luglio 2026 alle ore 6:30 per quanto riguarda la trasmissione Buongiorno in Musica, il tutto Radio Formia. Un saluto a voi tutti, grazie all'ascolto, grazie a Gustavo da parte tecnica, trascorrete un buon sabato sera e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre della macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona, tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola, sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difeso gli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore D'Elia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarderà le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedeli, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di intervento nei comuni di Itri, Spinu Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne romano Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come migliore attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. È autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21.30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2,45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI e RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse e Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicato da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La Squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero ed il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri. Il playmaker classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C, ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sono le 7:35.
1: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio. Nel 1912 il giornalista ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla

spento e di lavoro delicato, inoltre della macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona, tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di Via Spaventola, sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP, che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo, causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difese gli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore D'Elia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarda le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di Pubblica Sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri.
Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area Playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero.

0: nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itria Andrea Di Biase, il presidente del Parco regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio, che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di interventi nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area Playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e l'insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne romano, Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come migliore attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. È autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21.30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2 45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI e RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse e Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicata da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero ed il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri. Il playmaker classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C, ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Tutte le mattine a Radio Fama alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'Essa Oroscopo. Siamo giunti a sabato 11 luglio 2026. La chiesa ricorda San Benedetto della Norcia, abate e patrono d'Europa, e Santa Olga. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si prepara a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofarmia.it. E Gino Centro in voce con la valida e preziosa voce tecnica di Gustavo. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete, con la luna in trigono a Giove nel vostro cielo. Nel pomeriggio vi farete in quattro per confortare, ascoltare un amico in difficoltà e dargli buoni consigli. Dall'Ariete al Toro, le vostre idee con Urano congiunto saranno ricche di ingegno e originalità. Nel proporvi siate particolarmente fantasiosi e entusiasmanti. Dal Toro ai Gemelli, mattinata con Mercurio in trigono a Marte, Nettuno quadrato, farete una cernita fra ciò che voi è essenziale e ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino. Dai Gemelli al Cancro, Venere e Urano sono solidali e vi porteranno una buona ventata di novità. Sarete disponibili a innamorarvi, ad iniziare anche una nuova vita. Dal Cancro al Leone, la luna vi sorride nel pomeriggio e il dopo il provare e riprovare. Vi accorgerete che la soluzione al problema stava per un palmo nel vostro naso. Dal Leone alla Vergine, grazie alla luna, ancora uno Scorpione, buona l'intesa con i colleghi o familiari. Riceverete tante dimostrazioni di affetto e stima. Bilancia, considerando Mercurio ostile a Plutone, sul lavoro datevi un metodo, siate ordinati e meticolosi, no alla tentazione di lasciare spazio alla dispersione. Scorpione, con la luna in trigono Nettuno nella professione dovete dimostrare di avere la capacità di imparare cose nuove e di saper riconvertire le vostre risorse. Possibile incontro caratterizzato da forte attrazione. Sagittario, per merito della luna alleata Giove, gli amici stanno di ben disposti verso di voi e voi altrettanto. Sarete pronti a dar loro una mano se ne avranno bisogno. Capricorno, per colpa di Mercurio quadrato a Plutone dovete adattarvi e a guardarvi intorno al ritrovato interesse e scovare ciò che è utile per piacevole e gratificante attività. Vi sorprenderà un notevole fiorire di emozioni amorose. Acquario, anche se in apparenza socievoli, come sempre Saturno ancora in casa vostra si fa desiderare a disertare le serate mondane per fuggire alla confusione. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i pesci. Mattinata con la luna e Scorpione in trigono a Nettuno nel vostro cielo, vi scambierete con la persona amata intensi e significativi gesti d'amore. Marte contrario vi coinvolgerà in un turbinio di attività. Bene tutto anche questa mattina, sabato 11 luglio 2026, all'appuntamento con l'Oroscopo Radio Formia. Oggi la chiesa ricorda Santa Olga, San Benedetto della Norcia, abate e patrono d'Europa. Il sole già sotto le 5:44, tramonterà alle 21:12, la luna calante e si è già levata questa notte alle 2:04, calerà questa sera alle 18:43. Diamo i auguri a Teddy Reno che compie 100 anni, a Massimiliano Rosolino che compie 48 anni, a Achille Lauro che compie 36 anni. Qualche data da ricordare, 1955, la frase di Got the Trust, confidiamo in Dio, viene aggiunto su tutte le banconote americane. La frase del giorno, su ogni tetto c'è una tegola rotta. Invece i pensieri di questa mattina sono donna iraconda, mare senza sponda. All'opera si conosce il maestro, mal si balla se dal cuore non viene. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo sabato 11 luglio 2026, Radio Formia, all'appuntamento con l'Oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte della regia. Vi do l'appuntamento a domani, domenica 12 luglio 2026 alle ore 6:30 per quanto riguarda la trasmissione Buongiorno in Musica, il tutto Radio Formia. Un saluto a voi tutti, grazie all'ascolto, grazie a Gustavo da parte tecnica, trascorrete un buon sabato sera e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Eccala! Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02.
2: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio. Nel 1912 il giornalista ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026, tutti gli altri i fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
8: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
9: Anch'io mangio sano, eh?
8: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
10: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
8: Massimo, ti vedo.
11: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
12: Hit Parade.
13: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
14: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione, allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Sei un mito di 883.

Posizione numero 10 per gli 883 con la loro Sei un mito. Invece al numero 9 troviamo People Have the Power, i Bliss Team.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
2: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, Sud, Ovest.
3: Radio Formia.
4: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est, di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro Nord Sud Ovest Est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants.

0: Continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Sei un mito, gli 883. Nona, People Have the Power, i Bliss Team. Ottava, Can You Forgive Pet Shop Boys. Settima, Come On Do It, FPI Project. Sesta, More and More, Capitan Hollywood Project. Quinta, Il Battito Animale, Raff. Quarta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Terza, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Hathaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, a chi mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia, di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario, quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina, che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre della macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP, che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo, causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difeso dagli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore Delia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarderà le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di Pubblica Sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedeli, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di intervento nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e l'insieme insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne romano Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come miglior attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. Autore, regista e attore di numerose piste teatrali. L'appuntamento è alle 21:30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21:30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2 45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI, RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicata da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
3: Radio Formia informa.
2: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri. Il playmaker, classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C, ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
4: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.

0: Buongiorno e soprattutto buon sabato in studio per l'appuntamento ormai diventato una tradizione del sabato, ovvero cosa succede in città. I fatti, i personaggi della città, ma soprattutto il racconto proprio
1: esatto.
0: Della città.
1: Buongiorno Formia, buongiorno Annibale, buongiorno ai nostri ospiti.
0: Buongiorno al nostro presidente Gerardo Pecchia, buongiorno ai nostri ospiti, intanto man mano arriveranno ovviamente all'interno della trasmissione. Subito per rompere il ghiaccio, no? Perché fa caldo, quindi il ghiaccio ci dà, diciamo, virtualmente quella freschezza. Lo posso presentare
1: no,
0: nella mia maniera?
1: No, presentalo tu.
0: Allora, io abbiamo il venditore, che poi è un termine un po' che sminuisce, però più bello d'Italia.
1: Esatto,
0: questo
1: dopo
0: ha
1: il
0: detto,
1: sindaco
0: dopo,
1: più
0: esatto,
1: bello d'Italia.
0: Cioè, abbiamo avuto oggi il venditore. È il bello appunto che in questa trasmissione stanno gravitando persone e personaggi belli come il sole. Lui è davvero il più bello d'Italia perché lo ha dichiarato, non Annibale
1: no,
0: o Gerardo,
1: no,
0: lo ha dichiarato Corriere della Sera, lo ha dichiarato Repubblica, lo ha dichiarato il Sole 24 Ore, insomma si parla veramente
1: AD
0: e attenzione, detto anche dalle donne, parliamo del nostro Angelo.
1: Angelo Di Russo.
0: Angelo Di Russo.
1: Altrimenti detto?
0: Caparoscia. Oh. Allora, abbiamo il microfono di Angelo, perché io sento Jerry, vediamo se non sento loro. Dividiamo quindi praticamente il nostro.
2: Sempre qui.
0: Ah, eccolo qua, perfetto.
1: Eccoci.
0: Allora, no, perché sentivo praticamente bassino il nostro Angelo. Caro Angelo, allora, si parla di te come venditore, ma anche di te come protagonista di una movida legata al passato, quindi parliamo degli anni, quei favolosi anni 80, 90, no?
1: E anche 70.
0: E anche 70, 70 però
1: partiamo, partiamo dal Gabbiano.
0: Però se
1: Angelo?
0: Partiamo degli anni 70, poi lo faccio troppo vecchio.
1: No, ma lui, detto, ma lui è giovane dentro,
2: come un vetusto giovanotto.
0: Vetusto giovanotto.
2: Diversamente giovane.
0: Allora, attenzione, mi parlavi del Gabbiano, il Gabbiano che mi ricorda il mare. Cos'era il Gabbiano, Angelo?
2: Il Gabbiano era un locale che avevamo preso negli anni 70,
0: mm-hmm.
2: Che prima era una biglietteria della Spam.
0: Ah.
2: Poi l'abbiamo trasformato in locale ed è stato uno dei locali più belli che la regione Lazio abbia mai avuto, perché era uno chalet sul mare.
0: Ma oggi l'attuale praticamente l'attuale Zianna a mare era il Gabbiano.
2: Il Gabbiano.
0: Che succedeva all'interno del Gabbiano?
1: Ma perché abbiamo iniziato al Gabbiano?
0: Perché abbiamo iniziato al Gabbiano?
1: Perché oggi dobbiamo omaggiare chi?
0: Chi Annibale? Dobbiamo omaggiare?
1: Peppino di Castro.
0: Oh, attenzione, non
1: esatto.
0: So se hai preparato la regia, perché poi l'omaggio musicale assolutamente
1: lo mandiamo. Dopo,
0: purtroppo ci lascia il grande Peppino Di Capri e quindi l'omaggio, se vogliamo, anche al Gabbiano, perché il Gabbiano è stato ospite Gabbiano.
2: È stato ospite Peppino Di Capri per diversi anni.
0: Ah, vedi?
2: In alcuni anni, per troppe prenotazioni che avevamo, lo abbiamo spostato al Sombrero.
0: Addirittura,
2: perché
0: sì,
2: non riuscivamo
0: questo
2: a ospitare
0: ricordo,
2: 150 persone quando le prenotazioni erano più ampie.
0: Diciamo che il Gabbiano era un locale che stava alle norme di sicurezza, perché non più di 200 persone.
2: Non più di 200 persone, avevamo una piccola parte chiusa che era lo chalet intrinseco, mm-hmm. E poi avevamo una parte all'esterno dove abbiamo ospitato i più grandi spettacoli dell'epoca che c'erano, cioè, non so, la media era Franco Califano, che ne so, lo chiamavamo ogni anno, il Gatti di Vicolo Miracoli,
0: grande.
2: La Smorfia, quindi Massimo Troisi e De Caro, tutti e tre che venivano da noi, che ne so, Bruno Martino è venuto 15 giorni, l'abbiamo preso proprio come resident per un periodo, il maestro Martino, cioè non c'è stato spettacolo che negli anni abbiamo fatto anche la mitica Ilona Starler,
0: ma grande,
2: a buon intenditor,
0: esatto.
2: pochissime parole all'inizio degli anni, nel 77.
0: E che cantava Starler?
2: Non cantava niente. Stava nuda in una campana di vetro con un serpente e andava addosso ai clienti e succedevano queste cose.
0: Abbiamo avuto night, allora vedi che torna il night.
1: Cioè, ha detto
0: no, però torna il night. Torna.
1: Vabbè, cosa ci racconti di Peppino Di Capri? Tu che hai conosciuto, esatto. Tu che hai avuto a che fare con lui, tu che hai ballato le sue canzoni, avrei dato anche i primi baci con le canzoni di Peppino Di Capri. Con Roberta o
0: Champagne.
2: Per brindare un incontro, l'abbiamo fatto diverse volte, quasi forse per ogni anno, era un leitmotiv del Gabbiano. All'epoca i due forti erano Peppino Di Capri e Fred Buongusto, insomma non si scappava. Poi c'è stato il maestro Califano, che una volta che venne da noi,
0: raccontiamo questo nanetto
2: chiaramente quando lo chiamammo capitò in una delle sue sfortune.
0: Sì, ecco qui.
2: In una delle sue sfortune che fu arrestato. Ah. Avevamo la serata e doveva venire
1: in diretta
2: e non è venuto. Ci chiamò il suo produttore, che era il più grosso manager dell'epoca, si chiamava Camero, che ogni anno portava gli spettacoli, che poi ce li ha portati sia al Gabbiano che al Seven Up, e ci disse: Angelo, guarda, l'hanno arrestato purtroppo stanotte, domani sera non può venire.
0: Era un classico.
2: Vuoi qualcuno in sostituzione? Un'altra volta facevo una sostituzione che chiamammo, vabbè, non mi ricordo, un attimo solo, e Califano non venne. Disse: guarda, non ti preoccupare, tanto è una cosa di droga, una fesseria, ora lo liberano. All'epoca c'era la tipografia che ci faceva gli striscioni, che loro ci mandavano il manifesto, noi ci avevamo gli striscioni che mettevamo sotto, li attaccavamo sotto con,
1: sotto
2: la, data, con la data, e chiaramente dopo 10 giorni, insomma, ci chiama e si libera Califano, e avemmo la brillante idea di fare lo striscione sotto da Regina Celi al Gabbiano, Franco Califano.
1: È fatto soldato. Chiaramente.
2: Califano, c'erano donne fuori che lo aspettavano ogni sera, tutte innamorate di Califano.
3: Scusa, Angelo, una domanda, no? Ti hanno presentato come venditore, no? Avvicinatevi, signore, il tuo urlo da giovane quando vendevi, che facevi? Vendevi, facevi venditore, che vendevi tu? Cosa vendevi da giovane in questi locali?
2: No, da giovane non vendevamo niente.
3: Ah, non facevi il venditore? No, ti hanno detto il venditore.
2: No, ora vendo le case. In vetusta età vendo le case. Da
0: in
2: giovane,
0: vetusta età.
2: Da giovane ci avevamo i locali e per tanti anni ho fatto questo.
1: Quindi dopo il Gabbiano, Angelo, Seven Up.
2: Dopo il Gabbiano.
1: Questa era la movida degli anni '80.
2: Mio
1: giusto?
2: Zio e diversi soci hanno comprato il Seven Up, che era già il nightclub Le Pascià. E diventammo in brevissimo tempo il più grande locale d'Italia, forse uno dei più grandi d'Europa, perché all'epoca Ibiza ancora non era partito,
1: non esisteva ancora,
2: c'era i giovani, insomma, certa qualità di persone andava a Mykonos, si andava a Ibiza, e poi c'eravamo noi che eravamo in centro Italia, i più grossi che sono mai stati, e che ancora oggi, insomma, una realtà del genere non c'è mai stata. Inaugurammo gli anni, cerco di non ricordarli perché sempre per
0: la
2: mia vecchiaia.
0: Non ricordare.
2: Considerate che noi, quando abbiamo aperto il locale, l'inaugurazione l'abbiamo fatta con Pino Daniele, che è l'unico locale che ha fatto in Italia. Ha fatto sempre o palazzetti o
1: piazze.
2: Stadi. L'unico locale, c'era il mitico Totò Iacobone insieme a David Zard, che erano i suoi manager, e ce lo offrirono gentilmente, e fece la serata, facemmo pieno. E i più grandi spettacoli nazionali sono stati all'epoca, basta che tanto girano.
1: Ricordiamo gli artisti che sono esibiti al Seven Up.
2: Le locandine,
1: Steve
2: Slacks, Ray Charles, ma tutti, cioè non c'era Ornella Vanoni, per noi era normale. Facemmo una serata con i Pooh, che all'epoca erano straordinari, e avemmo la sfortuna che quella sera è piovuto, chiaramente lo spettacolo l'abbiamo pagato a metà, non mi ricordo. Poi facemmo la data sostituzione, e quella sera venne ospite, che è stata ospite mia, Loredana Bertè, che li venne a trovare, nel locale.
0: Strepitoso.
1: Venne con Borg.
0: Quel periodo lì non era quello di Borg.
2: Era ancora prima. Il rammarico è stato che riuscimmo a comprare l'unica serata nazionale di Dean Martin, soltanto che il manager ne doveva vendere almeno due, alla modica cifra di 110 milioni, che era una cifra invereconda. Considerate che all'epoca un appartamento costava 75 milioni, quindi quelli di
0: Raffordi.
2: 110 milioni, e loro dovevano vendere almeno due serate in Italia, lo comprammo solo noi, contavamo sulla capannina, quella di Forte, De Marmi, che ci aveva ospite Resident Mina. Non riuscimmo a prendere Mina, pagandola il doppio, riuscimmo a offrire fino a 180 milioni affinché venisse a fare una serata da noi. E il manager, lei proprio Mina, rifiutò, perché era resident della
0: Ma in quel caso, insomma, si andava per le spese soltanto, no?
2: Chiaramente, cioè, incassavamo cifre. Noi, quando aprivamo la discoteca, il sabato sera d'estate, mediamente incassavamo il sabato solamente 120 milioni.
0: Ah, ecco, vedi, c'erano numeri.
2: Perché facevamo 6.000 paganti.
0: A fronte però di tantissime spese, no?
2: Tantissime spese, ci lavoravano più di 100 persone. C'era un indotto per Forni, cioè, che ne so... parliamo di una cosa semplice, che non ci rendiamo conto. Per esempio, c'era il bar Messico, sì, che ora è chiuso,
1: che ha lavorato
2: per anni, sì, solo per noi. E poi il famigerato bar degli assassini a Marina di Minturno, che lavoravano solo con la gente che rientrava a Napoli, aspettavano che noi chiudevamo il 7 Up, e alle 4 di mattina c'era la guerra di gente.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, visto che abbiamo sbloccato diversi ricordi, ma tanti ancora ne potremmo sbloccare.
1: Certo.
0: Parlavamo prima di Peppino Di Capri, ed eccolo qui, in sottofondo.
1: Grande Peppino.
0: A Peppino Di Capri.

0: eccoci rientrati tutti insieme. Siamo qui, cosa succede in città, la nostra super trasmissione radiofonica. Siamo con Enzo Scipione, il nostro artista. Poi siamo con Angelo Di Russo, che è un grande agente immobiliare, ma è stato anche un grande esperto di movida e imprenditore. Poi qui accanto a me c'è sempre il solito Gerry Pecchia, che per oggi è molto sobrio. Che hai fatto ieri? Sei troppo tranquillo.
1: E poi fatto le ore piccole.
0: E poi c'è Annibale Grasso, che è il nostro conduttore, il nostro manager, il nostro coach.
2: Sono tutto. Il direttore artistico degli eventi, ricordiamo.
0: Il professore.
2: Dai. Oh, allora, abbiamo parlato di Peppino Di Capri, l'omaggio a Peppino Di Capri con Champagne, che è forse una di quelle canzoni che meglio lo rappresenta, ma ricordiamo anche altri pezzi, e mo tanto per ricordarne, oppure Roberta. Detto quindi, chiusa la parentesi della musica, ma riapriamola ancora una volta, perché l'argomento 7up è sempre interessante. Quindi abbiamo parlato di artisti, abbiamo parlato di costi in qualche modo, di indotto se vogliamo, e turistico e anche lavorativo. Qualche altra chicca, qualcosa?
1: Io Angelo ricordo un Sal Wood che si esibiva con i Patti,
2: grande,
1: no? Io ero piccolo, diciamo, però, non so, ho frequentato qualche
3: avevamo strada. Anche la pista di pattinaggio, affittavamo i pattini, e mio cugino Salvatore era delegato ad affittare i pattini, ma era un ragazzo esuberante,
1: ma ha inciso,
3: che addirittura
1: anche una canzone,
3: ha inciso un disco perché c'era il DJ che non era presentabile, che però faceva musica, e Salvood andò anche a Disco Ring a presentare.
1: Esatto. Mi ricordo questo perché lui era il corpo della voce.
3: Un bel ragazzo, e quindi
0: allora adesso facciamo invece la domanda di cui parlavamo prima, cioè come è cambiato, Angelo, il mondo della discoteca rispetto ad oggi?
3: Allora, l'indotto è sicuramente, il 7up è stato lo spartiacque, quello che ha distrutto tutti gli altri locali che c'erano, quindi partendo da Terracina fino a Napoli, gli altri in quei periodi, i proprietari venivano al 7up, che io chiaramente ospitavo con piacere, quelli del Giona, quelli del Sombrero, perché chiaramente non entrava più nessuno in questi locali, perché il 7up era proprio avanti, facevamo gli spettacoli. Poi abbiamo avuto un periodo che venivano personaggi molto particolari, anche un mondo gay che frequentava soprattutto la domenica, che facevano spettacolo proprio a prescindere. Noi ogni serata avevamo questo ragazzo, che poi quando è successa la disgrazia, che faceva gli spettacoli ogni sera, cioè avevamo le ragazze che ballavano in bikini. Ma considerato negli anni 80 era avveniristico, che erano tutti amiche mie che io facevo entrare gratis, non pagavamo nemmeno.
0: In cambio,
3: ma per il fatto di riuscire a entrare al 7up,
0: condizio sine qua non,
3: mi dicevano: Angelo, io vengo, mettiti in bikini, balla un po', loro erano anche contente. Il nostro più grande, poi non posso non ricordare come frequentatore Tonino Vetrilli. Cioè, Tonino Vetrilli è stato il massimo, che veniva la sera insieme a Mimma, insieme a Giulia, che Tonino ballava per ore intere insieme a un altro ragazzo di Idri, faceva una gara a chi ballava di più, che c'erano quelli che poi venivano per vedere le donne, per vedere le cose, sai, la discoteca era un posto dove si andava con la chiappanza dell'epoca,
0: sì.
3: È l'unico modo per vedere le ragazze, mentre ora esci, vai a Gaeta, trovi migliaia di persone. Prima solo i locali permettevano, e qua noi nella zona partivamo dagli anni 60, che avevamo, cioè, sai, il Sombrero è stato negli anni 60, è stato il posto top, che venivano da Roma a ballare. Poi c'è stato il Giona, poi ci sono stati i locali, il Number One, che erano tutti locali così. Poi aprimmo noi e chiaramente
1: abbiamo fatto la parte del leone,
3: gli altri chiaramente andavano in difficoltà, e noi, la gente venivano, cioè noi il sabato facevamo 6-7 mila paganti, la domenica ne facevamo 3 mila, il venerdì 2 mila, per noi era normale, insomma, nel weekend.
0: Quanto costava un biglietto?
3: 15 mila lire compresa la consumazione. Quindi 6 mila paganti erano 90 milioni all'ingresso.
2: Il famoso Martini che girava, perché allora non c'erano.
1: Sì. Vogliamo ricordare i barman dell'epoca. Chi erano i barman?
3: Non te li ricordi.
1: Io no, tu sì, però.
3: Vabbè, c'era il famoso Pietro che veniva dal Pascià, poi c'era Tonino, e poi da noi lavoravano due ragazzi che poi a Formia nella ristorazione sono diventati più forti, il Gatto e la Volpe, quindi mitico Giancarlo Simeone.
2: Io faccio prento, mi aggancio a proposito di Gatto.
4: Esatto.
2: Io voglio ricordare l'evento, l'appuntamento lunedì proprio del professor Gatto
4: a Ops Pool,
2: dai.
4: Dove c'è aria di mare,
2: profumo di vino. Ricordiamolo, anche perché diamo una mano al nostro amico Roberto, e soprattutto
4: che lui nasce al Seven Up.
2: Nasce al Seven Up, come Gatto,
4: di Roberto Perrone.
3: Roberto, il gatto, e lui camminava con una lucetta in fronte, esatto. Lo vedevamo da tutte le parti del locale.
2: E chissà se
3: sempre
2: magari in questo evento non riporti la lucetta.
3: E poi iniziarono insieme a Giancarlo, aprirono il primo localino a via Abate Tosti,
2: che era il gatto,
3: che era il gatto e la volpe. Poi si sono divisi, Giancarlo si è messo col fratello.
5: Anche Giovanni, quello che aveva a via 20 settembre,
3: tipo Giovanni lavorava da noi.
2: Giovanni Papanghi,
3: anche lui veniva da noi. Ma considerate che i ragazzi,
2: grandi personaggi,
3: che i ragazzi che lavoravano sembravano, cioè, voglio dire, la sera quando solo dovevamo mettere le bibite dentro, sembravano le ascari che portavano le case, venivano i furgoni a scaricare da bere. Immaginate per 6.000 persone cosa ci voleva ogni sera, e quindi avevamo 60-70 ragazzi che lavoravano, quindi è stato un indotto economico per la città, a parte l'incasso nostro, ma per i bar, i ristoranti, gli alberghi, perché venivano da tutta Italia. Considerate che nella parte sempre d'inverno noi chiudevamo la notte del sabato, chiudevamo alle 4, alle 5, poi riaprivamo la domenica pomeriggio alle 3, arrivavamo alle 3 al Seven Up e trovavamo fuori 10 pullman che venivano da Napoli, da Cerra, da Casore, da Firenze.
2: Vero.
3: Trovavamo persone, cioè appena arrivavamo alle 3 di pomeriggio sentivamo tutto il calcio minuto per minuto, quando stavamo, mettevamo,
2: era modo di concerto.
3: Ricordo con vivo piacere, a questo punto anche con un po' di commozione, che feci lavorare all'inizio il mio carissimo amico scomparso Claudio Coccoluno, che all'epoca i due DJ più forti nazionali erano il famoso Cocis e Manolo, insieme a Marco Trani, che stava a Roma, ma erano il top di gamma nazionale. E Claudio, che era un mio amico carissimo, perché era fidanzato con una ragazza di Formia, con Lucia De Meo, scomparsa anche lei, che io conoscevo, quindi, che stava sui tubi sotto casa mia a via Vitruvio. Angelo, fammi lavorare. Lui stava a Radio Luna, fammi lavorare. Lo presentai a Pomilia, che era il direttore artistico, e Claudio faceva l'apertura e la chiusura del locale. Faceva l'apertura alle 9, Claudio e poi dopo un annetto che stava così mi disse: "Oi Angelo, ma già dice una cosa in dialetto", lui parlava gaetano, non come me, disse: "Tu lo sai che io diventerò il più grande disco jockey del mondo?" E io gli disse: "Claudio, non voglio dire quello che mi chiamava a te, e invece così è stato. Claudio
0: grande
3: è stato un fenomeno, grande determinazione. Poi lui prese lo Zen e lo fece volare con gli Angels di Napoli e iniziò lì la sua carriera e diventò uno dei più grossi in Europa, tantomeno
2: assolutamente
3: con serate a Ibiza. Mi ricordo di un capodanno di Claudio che mi raccontava che riuscì a fare 4 date. Si affittò un aereo per fare le cose, per andò in 4 date diverse guadagnando cifre inenarrabili. Ma Claudio ha guadagnato numeri, ma perché era bravo,
2: era bravo, seguito.
3: Cioè, voglio dire. E quindi il Seven Up è stato la rampa di lancio di Coccoluno.
0: Comunque, diciamo, dopo il crollo delle Torri Gemelle l'economia mondiale è crollata, quindi tutto il mondo si è impoverito.
3: C'è...
0: E quindi quel fasto, quel glamour che c'era negli anni Ottanta ora non c'è
3: il
0: più.
3: Il glamour
0: bisogna
3: non c'è più.
0: Cambiare completamente.
3: Considerate che oggi i locali della costa, con difficoltà che abbiamo avuto, guarda, parlare di Formia è un peccato di Dio, perché un'altra realtà che avevamo a Formia che era molto interessante era il Marina di Castellone.
2: Assolutamente.
3: Locale piccolo che ha gestito il mio carissimo, per un periodo l'ha gestito Marina di Castellone, poi lo comprò Gildo Cristian, e un periodo l'ha gestito il mio carissimo Lello del Bar Tirreno,
4: Lello Albano.
3: Ci imposero delle norme, l'ASL terribili. Lello comprò un impianto, lo fece venire dalla Svezia. Ma quando abbiamo iniziato a lavorare anche al Marina di Castellone, purtroppo ci fecero chiudere, perché le realtà della musica oggigiorno la gente non è più disposta a sentire rumori. Quindi la difficoltà della movida è che devi trovare un posto, si dice in dialetto, in colonia. E oggi il locale che lavora, per esempio, è il The Sense, che sta fra Sperlonga e Terracina. Perché?
0: Perché
3: sta sulla spiaggia, non c'ha case nel circondario di 2 chilometri, e quindi i ragazzi possono andare lì, e Formia ha questa difficoltà di trovare un posto dove puoi mettere la musica, soprattutto all'aperto, e non disturbare i vicini. Perché se metti la musica e poi la metti a 30 invece di 100, la gente non balla. Se devi sentire la musica d'ascolto è una cosa, la musica per ballare è un'altra un'altra cosa. Poi è cambiato anche l'asset, che quando noi eravamo giovani, quindi il secolo scorso, stato giovane, la difficoltà era che non c'erano locali dove tu entravi e c'era musica, dove tu trovavi, come vai ora, vai a qualunque locale vai, ci sta Max Guadalaxare che mette la musica, ti alzi e balli. Prima c'era la discoteca, quindi c'eravamo noi, Marina di Castellone, il John. La musica in altri posti non si ascoltava. Oggi, se non vai nei posti specializzati, quindi vai a Mykonos, se c'è stata la discoteca particolare, vai a Al Pascià, vai in questi posti, la musica oggigiorno, se tu vai a Gaeta, vai alla Francese, mettono la musica, vai in locale dietro, mettono la musica,
5: comunque
3: tutti
5: fanno.
3: I localini mettono
5: anche
3: la musica.
5: Un po' fastidio,
3: anche un po' fastidio, però è cambiato l'asset per poter aprire la discoteca, non trovi un posto, non trovi niente che hai facilità di poter aprire un posto, dice, beh, apro e non mi danno fastidio, ci vogliono i parcheggi, le norme, cose, è difficilissimo.
0: Quindi adesso hanno aperto
3: tante piccole realtà, la discoteca
0: danzanti.
3: Grossa può stare in posti, per esempio se apri se fai ballare al Sombrero non c'è nessuno, se fai ballare al Fortino non c'è nessuno, non ci sono case, puoi stare fino alle 5 di mattina, la polizia non ti dà fastidio se non succedono problemi.
2: Assolutamente.
1: Angelo, io ho un'ultima piccola curiosità.
3: Vai.
1: Ma quante donne hai avuto?
3: Non mi ricordo.
1: Era
3: il secolo scorso.
2: Esatto. Era il secolo scorso.
3: Era il secolo scorso.
2: E allora con questa
1: io so questa gira questa leggenda metropolitana.
3: Sono leggende metropolitane che girano. No, lascia perdere.
0: Franco Califano ne ha avute 1.500.
2: Come avrebbe raccontato. Allora, attenzione, si parla di numeri e ci fermiamo qui con i numeri perché lo facciamo dopo la pausa pubblicitaria e poi dopo il pezzo che stoniamo. Ma parliamo ancora di grandi numeri.
6: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: E così abbiamo rievocato anche quel periodo musicalmente, esatto. Classico, le Freak Chic. In Cosa succede in città? Oggi si parla di movida e abbiamo ricordato, ricordiamo all'inizio, anche il grande Peppino di Capri.
1: È giusto. Chi è venuto a trovarci adesso?
0: Adesso è venuto a trovarci Paolo.
1: L'entorzo che non vedevamo da un po' di tempo.
0: A sorpresa, perché il bello della trasmissione è proprio ricevere senza invito, sei presente.
1: Vengo.
0: Un po' come si vede in televisione, esatto. Qui a casa, accade in radio.
2: È un salotto.
1: E poi abbiamo con noi
0: il nostro presidente, il presidente dei presidenti, Mario Perzio, che tra un po' elencherà quelli che sono i prossimi eventi in città, visto che la trasmissione è Cosa succede in città. Ora invece a te la parola per presentare il prossimo ospite.
1: Presentiamo Enzo Scipione, in arte
3: Ozne. È il contrario di Enzo.
4: Direttore artistico di teatrarte.
3: Posso fare una domanda, Angelo?
1: Come no?
3: Angelo, senti, ma siccome nei locali oggi si va vestiti in un certo modo, quando entravano con lo zoccolino del dottor Tonelli, potevano venire a entrare nel Seven Up con lo zoccolo del dottor Tonelli?
5: Diciamo che al Seven Up abbiamo avuto delle performance di persone che venivano vestite in una maniera e uscivano in un'altra.
1: Esatto.
5: Abbiamo avuto il fenomeno dei trans, che è stato terrificante, e non riuscivamo in nessun modo a debellare, perché poi a un certo punto non era che noi eravamo contro,
3: facevano turismo.
5: La domenica avevamo problemi serissimi, perché ne cominciarono ad arrivare in quantità considerata.
0: Sì. Tanti.
5: Soprattutto la domenica sera veniva un mio carissimo amico Michelone della trattoria.
0: Come no, che salutiamo,
5: purtroppo è scomparso.
0: No, assolutamente,
5: ragazzi,
0: abbiamo già detto.
5: Edulcorato. E a un certo punto il problema non era io, tutti amici miei erano trans che venivano. Veniva Sofia Loren, Gigiano Lobrigida, tutte amiche mie,
0: tutte
5: sempre. E quando poi sono troppi, avevamo problemi quasi di ordine pubblico, cominciava ad arrivare la gente di qua.
0: Non
5: riuscivamo a debellare in nessun modo, dicendo guarda, lei deve venire vestito così. Quelli chiamavano i carabinieri. Ci capitò, ci imbattemmo una volta uno che era figlio di un giudice.
0: Ah.
5: E disse: ma no, di qua te la chiamo i carabinieri. Al momento ci denunciavano a noi perché non lo volevamo fare entrare. Adesso io sono un cittadino, faccio quello che voglio.
0: Certo.
5: E la domenica sera diventò un problema, fino a quando poi in periodo chiudemmo alle 8, così loro finivano di lavorare a Napoli. Fino a un certo orario, loro arrivavano e trovavano chiuso.
0: Beh, c'era, diciamo, un indotto commerciale anche alternativo. Era alternativo.
1: Ma erano avanti.
5: Che al Seven Up non ci siamo fatti mancare niente.
0: Ma attenzione, questo è una cosa.
1: Hanno sdoganato tutte le categorie.
0: Bravo, tutto quello che oggi, diciamo, è normalità, allora già lo era. Quindi sono stati
5: i fluidi. Ci sono sempre stati.
0: Bravo, della normalità. Un applauso al Seven Up per questi ricordi.
5: Stavamo avanti.
0: Allora, Enzo,
5: eccomi qua.
0: Allora, Enzo, tu praticamente adesso sei il direttore artistico di
2: Teatrarte.
3: È una piccola associazione in realtà locale, dove facciamo promozioni culturali attraverso il teatro o artisti di strada e quant'altro. Ci divertiamo, come si dice? Ci piace così.
0: Ma cos'è, un hobby o un lavoro? Perché
3: è un hobby, lavoro hobby. Diciamo che se dobbiamo entrare un po' nello specifico, tralasciamo. Se forse i soldi che vengono dall'alto, dalle istituzioni alte, sarebbero divisi più equamente, sarebbe un ottimo lavoro.
0: Dall'alto nel senso che dall'alto vedo soltanto pioggia o grandine. I soldi non l'ho mai visto. Vorrei anch'io andare in questa mecca a prendere. No,
4: al di là dei soldi o meno, Enzo Scipione è molto amato, partecipa ogni anno all'evento
3: Coccio Montei, l'hai scontata di uomo, sto facendo qua figli, perché non si mette d'accordo quando fa il bottito con Madò, che sei tu, gli va a sentire la lice, si fa solesse sulla sola.
4: Ti ricordi, Civitina, quando abbiamo girato quei video nel centro anziani di Gianola, che ha avuto nel giro di 2 ore 20.000 visualizzazioni? Ma sei stato.
3: Quella è un'altra cosa che prossimamente riprenderò: le interviste per strada.
4: Sì.
3: Noi facevamo un programma su internet, Strada Dicendo, che aveva molto, molto, molto audience. diciamo che mi aspettavano il sabato sera per via Vitruvio, per Gaeta, Fondi andava addirittura. E una cosa abbiamo pensato, che ogni tanto bisogna anche staccare dalle abitudini, quindi prossimamente ritornerò per strada con queste interviste. Vorrei sapere qualcuna, no? Per dire, no? La rivolgo proprio a te, no? Voglio dire, la tavoletta del bagno, il water, il cerchietto là, come si chiama là, serve a voi. E perché lo dobbiamo mettere a posto noi? Questo ti sono dato domande un po' più spiritose, certo, che faccio per strada, così divertenti, ma intelligente come cosa. A chi serve quella cosa, quella ciambella? Più alle donne, no?
4: No, beh,
3: perché l'uomo deve prendere la cazzina? No, l'hai messa a posto la tavoletta del water.
4: Da lì ci sarebbe tutta una filosofia dietro, però è troppo, ci serve troppo tempo su tutte le abitudini. Avete letto quel libro, no? Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, che è un libro divertentissimo dove vengono evidenziate le differenze proprio tra il maschile e il femminile. È interessante. No,
3: feci uno spettacolo io sulla donna. Dall'uomo che provava a fare la donna, provateci voi a fare la donna, e non conviene.
4: Non conviene. Comunque, Enzo, tu che prospettive hai adesso rispetto alle tue attività?
3: Allora, io starò a Castelnaurato, farò uno spettacolo a Castelnaurato all'inizio di agosto. Poi ho protocollato al comune un'idea. Sapete le scalette, quelle di via Capo Castello?
4: Sì.
3: Ma quello è un teatro. Le scalette, certo, sono larghe un metro, e in fondo metterò un palco e quindi farò un teatro per le scale. E sperando che mi diano l'autorizzazione per farlo.
4: Perché no?
3: E poi riproporrò il percorso all'interno di Castellone con Civitina, che porta i turisti in giro per Castellone.
4: È
3: e farò rivivere il pubblico un po' con il centro storico come una volta. Cercherò di far rivivere al pubblico, che oggi non c'è più niente.
4: Quindi con quelle modalità comunicative.
3: Esatto.
4: No?
3: Come si parlava una volta, raccontando aneddoti, inciuci, pettegolezzi, tutte queste cose qui, bussando alle porte, facendo affacciare le persone, vedendo che l'anno scorso ha funzionato benissimo, molto bene. Quindi quest'anno riproponiamo.
4: Vabbè, ma tu hai un seguito molto vasto comunque, no? C'hai tante persone che ti seguono e sei anche ben voluto per quella che è il tuo impegno. Perché attraverso il teatro, tu comunque, attraverso queste gag, tu mantieni le tradizioni stabili, no? Le tradizioni di Formia, quindi il linguaggio, il dialetto.
3: Sì, cerco.
4: Hai scritto anche degli articoli sulla importanza del dialetto.
3: Del dialetto.
4: E tu stesso mi spiegasti la articolarità
3: è un qualcosa che oggi non si parla più. Io cerco di interpretarlo più che parlarlo, e purtroppo non si parla più per tanti motivi. Innanzitutto non ci sono più quelle parole, no? Perché è stato tramandato verbalmente, quindi già mia mamma, per fare un esempio, parla un dialetto diverso da mia nonna parla un dialetto diverso dalla mia bisnonna, ma già i De Filippo, no? Il dialetto che ha scritto Edoardo è totalmente diverso da quello che ha scritto il padre, ma per tanti motivi. Innanzitutto il dialetto è la lingua della stanchezza.
4: Sì.
3: Lo si capisce, le parole non le pronunciano, è un gramlò, no?
4: Sì.
3: Ci scivono sopra le lettere,
4: sono incomplete.
3: Esatto. E poi non c'è più una cassa armonica di un tempo, prima stava tutto sdondato, tutto Stuart con la hook, con la normale, quindi il suono, la cassa armonica che dà questa cosa. Oggi si parla un idioletto, si chiama idioletto, se ricordo bene, dove c'è questa. Si camuffa un po' tra l'italiano e il...
4: Tra idioma e dialetto.
3: Esatto, idioma e dialetto. Però è interessante parlare. Per esempio, ci sta un... Io stavo lavorando dentro Castellone, ha detto una signoretta, che stai a smuciugno? A smuciugno, che stai a smuove.
4: Che
3: stai a smuciugno.
6: È diversa poi la dialettica di Castellone da quella invece di Mola, no?
3: Sì, là c'è una differenza di fonetica a livello di...
6: Le O
3: più aperto, più chiusa. Ma se tu vai a Bari, non si capisce niente. Foggia, addirittura usano ancora, se lo tramandano e non si capisce niente, ma è totalmente diverso proprio. Ma anche Trivio, Maranola,
6: certo.
3: Castelnaurato e Trivio, che sono vicinissimi,
6: esatto.
3: È tutto
6: pochi
3: diverso.
6: Chilometri, pochi chilometri già cambia.
3: Oh mamma mia, te, Gaeta, parlo
6: sì, è vero, sono
3: un po' pusciato, esatto, più lento, proprio piano, abbiamo portato a ci venga, due squarcioni formiamo.
6: Magari, io sto immaginando adesso una persona che ha fatto zapping, esatto, e ha sentito l'insulto.
1: Insulta che?
3: No, ma non è
1: la colpa, è sempre
6: sempre del nostro.
4: Senti, invece com'è il fondano? Il fondano è diverso ancora.
3: A caretta te voglio squissica c'è un batto. Si perde una funda,
6: no, però prima diciamo
7: tutto, secondo me, dei dialetti nella classifica.
6: Qual è?
7: Allora, io nella mia classifica, sì. Fondi batte campionato italiano a squadre, c'è Fondi, poi viene Itri, a che a lei,
6: mamma mia,
7: poi viene Gaeta, non ho visto mai, Formia siamo anche crepati perché siamo abbastanza napoletanizzati,
6: è vero.
7: E diciamo Formia e Scauri più o meno
6: Scauri
7: abbiamo lo stesso, parlando
6: più
7: dei nostri 20 chilometri più o meno come asset,
6: è vero.
7: I Ciociari sono Ciociari, non ci parliamo nemmeno, cioè,
6: no,
7: vabbè,
6: no,
7: fa caldo, non li mettiamo nella annovera, non li mettiamo, però i fondani. Oggi. Sentir parlare un fondano antico è veramente terribile. Io ho avuto, io posso dire una frase, no, non lo posso dire, di un fondano. Un fondano, stavo costruendo casa,
6: sì.
7: E a un certo punto c'era la ditta e Melania, mia moglie, è rimasta incinta, uh-huh. E io non c'ero e sono rientrato. Per colpa dello Spirito Santo, voglio dire,
6: non
7: ci pensare nemmeno. E lui disse una cosa di una cafonaggine che raccontarla non ci vuole niente. Disse: ehi, Angiolei, assà, hai te che lei è innestata, mullerda. Innestare significa quando tu innesti la pianta. Di una cafonaggine, noi non riusciamo. Guarda, Formia, ci ho pensato in tutti i modi.
6: Veramente.
7: Il formiano, una cosa così terrificante, non ce l'ha.
6: È incredibile.
7: Non ce l'ha. Non
6: beh,
7: ce l'ha.
6: Dopo aver fatto complimenti a questa città e averla raccontata alla grande, io direi di fermarci per un attimo, anche perché tra un po' arriveranno gli appuntamenti. Quindi c'è una pausa, la facciamo, una pausa musicale. Isabel, tu dimmi
1: cosa mandiamo
6: in onda. Eccola qua.

0: nello studio, cosa succede in città con tutti questi ospiti simpaticissimi, stiamo ridendo continuamente. Allora Enzo, cosa bolle in pentola? C'è un'installazione artistica che stai facendo?
1: Sì, sì, no, è già pronta, devo solo installare, non c'è il tempo materiale. Praticamente io, abitando a Castellone da 10 anni, che sono di Gianola, a tempo perso sono formiano, sono gianolese e da 7-8-10 anni vivo a Castellone. Ho notato che molte turisti che passeggiano per Castellone sentono il desiderio di affacciarsi a una finestra per vedere il mare. Allora ho creato questa finestra, un'installazione artistica, una finestra che a breve monterò, installerò a Piazza Capo Castello, nell'angolino dove si vede il mare, dove la gente può felicemente farsi delle foto, affacciarsi al... Ma c'è anche un'altra cosa che vorrei dire di Piazza Capo Castello.
0: Sì.
1: Piazza Capo Castello, noi abbiamo uno dei vicoli abitati
2: più stretti d'Italia. Ma io sapevo che era Gaeta, il vicolo più stretto d'Italia.
1: Non lo so perché io questa cosa la divulgai, perché tutto è nato così. Io sul lavoro ascolto la radio e ci stava questo di Foggia che a livello ovviamente turistico si vantava di questo vicoletto che era 50-60 centimetri. Io andai a vedere la foto, ma non era un vicolo, era semplicemente un fossato, anticamente un vecchio fossato da due palazzi che faceva da confine, poi ovviamente lo hanno cementato e ci passavano. La definizione vicolo è quando ci sono o degli scalini, quindi non deve essere tutto diritto, deve esserci dei dislivelli a livello di strada, o delle finestre, o ci abitano, o dei magazzini. Vicoletto Capo Castello a tutti questi requisiti. E la larghezza è 73 centimetri, perché io poi che ho fatto? Stavo lavorando a Santa Croce, ho detto, no, io già misurare il vicoletto Capo Castello quant'è? 73 centimetri. Alzo gli occhi, i nostri antenati, pur di rubarsi qualche centimetro dentro casa, ovviamente le case le hanno fatte storte, quindi sotto è 73 centimetri, ma sopra è ancora più stretto. Quindi è una bellissima cosa, cioè tu con due casse d'acqua non ci passi, cioè con l'ombrello non ci passi a Vicoletto Capo Castello, e ci abitano, non so come fanno, sono degli eroi.
0: Noi ci siamo passati tante volte con per le visite della Formia Romana, no? Siamo andati con l'associazione Saxa.
1: Quindi Mario, dobbiamo mettere una targa.
3: No, tra l'altro volevi fare pure un programma, un progettino su quello.
1: Sì, dobbiamo farlo, dobbiamo adoperarci a fare questa cosa.
3: Ci parlavi di questa cosa che dobbiamo approfondire e poi dopo casomai ci attiviamo. Sì. Per prima di Natale, che dici?
1: Prima di Natale, ma pure prima facciamo
3: settembre,
1: tutto. Sì, dobbiamo fare una cosa con una targa, perché è importante.
2: Quindi
1: perché
2: tu rivendichi questo primato a Castellone.
1: Sì, sì, perché poi sulla mia cosa di Facebook, sono partite anche a Gaeta, noi ce l'abbiamo anche noi, ma tutti quanti ce l'abbiamo più piccolo, voglio dire, non è che siamo a vedere le misure.
2: Tu soprattutto.
1: Sì, io sì, no, ma non si usa più, ma poi da fastidio, voglio dire. Rientriamo nel vicoletto.
2: Oh, allora dalle tradizioni rientriamo anche a visto ultimo blocco, rientriamo adesso nel momento focale della trasmissione degli eventi con il presidente. Intanto
3: sì, però visto che c'è Paolo Cucumello perché Paolo non ci parli un attimo delle aperture del cisternone, visto e considerato che praticamente è stato oggetto di ristrutturazione.
2: Ormai Paolo quindi, è diventato veramente l'uomo del cisternone.
3: E quindi ci vuoi spiegare un attimo come funziona e che cosa c'è all'interno del cisternone adesso, cioè nel senso proprio in questo da adesso in poi, cosa si può visitare e cosa si fa al cisternone,
2: soprattutto se c'è l'endorsement. C'è l'endorsement, il 13° endorsement.
4: No. Volevo prima di tutto ringraziarvi, perché finalmente ho scoperto che insomma il motivo per cui Gianni, il figlio di Angelo, Caparoscia per gli amici, è di una straordinaria bellezza. Quindi insomma di questo volevo ringraziare.
2: Cioè, in che senso?
4: È la ditta questa, diciamo,
2: che l'ha innestata.
4: Che non so quanti conoscono il figlio di Angelo, è di una bellezza, diciamo così, disarmante, capito? Comunque, vabbè, venendo alle cose serie, al Cisternone, il Cisternone ha un allestimento polimediale all'interno, cioè un percorso immersivo.
5: Scusa, che... Paolo, ti ha chiesto solo quando apre.
4: Non no, quando apre non è. Non,
5: sto cioè, scherzando, non è, vai, vai.
4: No, no, allora, quando apre, il Cisternone è aperto, purtroppo con orari un po' sacrificati, perché è aperto soltanto 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio tardi, quindi dalle 6:30 alle 8:30. Speriamo in un'apertura, diciamo così, un po' più favorevole soprattutto ai turisti, per la sera, perché insomma con queste temperature, insomma, io auspico che, anche perché non sono il soggetto gestore o comunque non.
3: No, no, ma andiamo ai contenuti. Cioè,
4: i contenuti all'interno, diciamo, nel percorso della biglietteria c'è lo spot che riguarda tutti e 4 i luoghi della cultura che sono.
5: Che fanno parte del progetto.
4: Fanno parte del progetto della Riviera Turista, percorsi immersivi tra mito e storia. All'interno del Cisternone Romano, che è il terzo dei luoghi della cultura nel percorso immersivo delle 4 epoche, c'è Vitruvio che accoglie i visitatori, che è lo spirito guida che ti accompagna in questo percorso all'interno del Cisternone, e troviamo in sostanza una serie di allestimenti polimediali con una porta del tempo in cui c'è Cicerone che c'è Vitruvio che accoglie i visitatori, e poi all'interno del percorso di, quindi proprio all'interno del Cisternone, non voglio svelarvi troppo perché insomma abbiamo anche cercato di avvisare il gestore di non far fare video all'interno in modo tale da lasciare un pochettino di suspense per chi va a vedere il Cisternone, però vi assicuro che è veramente molto interessante la fruizione, anche perché è adattissima anche a un pubblico dei più giovani, perché insomma è un racconto che li accompagna in tutta la visita, e ci sono una serie di allestimenti anche all'interno del Cisternone. Dopodiché si esce e c'è un ultimo momento in cui c'è un video che ti racconta anche tutta la formia, non soltanto di epoca romana, in modo tale da introdurre il visitatore anche a fruire di tutte le bellezze del territorio.
2: Perfetto. Allora, perfetto. Detto questo, io direi di chiudere con i nostri appuntamenti, perché esatto, non ricordiamo gli appuntamenti della città. Mario inizia immediatamente.
3: Esatto,
2: allora, inizio io. Allora, Itaca Global Folk Culture in Movimento dal 9 al 12 luglio dalle ore 18. Un viaggio straordinario tra ritmo, colori e cultura. Spettacoli musicali, sbandieratori, laboratori artigianali e degustazione di prodotti locali. Tutto questo si esibiranno dove, caro Mario? Vediamo dove si esibiranno.
3: Al centro commerciale
2: Itaca. Oh, perfetto.
3: Ok, poi passiamo domenica 12 luglio, Crisis Summer 2026, all'area archeologica del Porticciolo Caposele. Ci sarà un incontro con il

0: novembre, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 21 e sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 21, quindi stesso orario. Inoltre ci saranno delle aperture straordinarie notturne, ricordiamo dove, a Via San Luca a Maranola dal 12 luglio al 27 settembre. Vai Isa.
1: Allora, giovedì 16 luglio alle ore 21.30 in piazzale Aldo Moro, la canzone classica napoletana da Salvatore Di Giacomo a Totò, Vincenzo Correale con Verso Sud, con Lucio Maglio, Giuseppe Zimmerman e Massimiliano Monachello. 16 luglio alle ore 21.30 piazzale Aldo Moro, la canzone classica napoletana.
2: Bene, e andiamo avanti con gli eventi.
3: E ritorna a Formia il festival del classico teatro classico di Formia, il festival molto importante. Inizia il venerdì 17 luglio dalle ore 21.30 presso l'area archeologica Caposele, per poi terminare il 7 agosto. Vi dico solo la prima, è Truculentus, un adattamento del regista Vincenzo Zincaro che parla di Plauto, di Steconi. Ok, teatro classico.
2: Paolo, allora ricordiamo un altro evento, subito, velocissimo.
4: Il 18 luglio saliamo tutti a Trivio e saremo accolti dagli artisti di strada, giocolieri, fakiri, maghi, bolle di sapone e tantissima musica. Quindi mi raccomando, tutti a Trivio il 18 luglio dalle ore 20 e saremo accolti dagli artisti di strada.
2: Grande Paolo, e adesso chiudiamo con...
1: C'è un'altra cosa da dire molto importante. Il 18 luglio, che è sabato, c'è l'inaugurazione della piazza di Santo Ianni. Inizia dalle ore 18 con i giochi gonfiabili per bambini, poi alle 19 ci sono i saluti del sindaco e del presidente della bandiera blu, Claudio Mazza. Poi ci sarà naturalmente il DJ set con Annibale Grasso, ci sarà la musica live con Andrea Taddeo e poi ci saranno altre sorprese, naturalmente a fine cerimonia food and drink, quindi non mancate perché sarà una bella cosa.
2: Allora, Angelo, dobbiamo chiudere, vai.
0: No, poi c'è un altro appuntamento, sempre il 18, di Golfo Vivo, della Via Appia Regina Viarium, tra storia, musica e visioni, una serie di collaborazioni nell'area archeologica di Caposele, il 18 luglio alle ore 21, poi c'è Angelo.
2: Angelo, chiudiamo.
5: Per finire velocemente, il 19 luglio, agli approdi di Mamurra, c'è snorkeling e gli approdi della Formiana Saxa. Mentre il 9 agosto 26, per chi è formiano a Basci Lucagone, ci saranno gli approdi sommersi del Caposele.
2: Chiudo io con il 23 luglio 2026, Campo di Mele. E allora il grande appuntamento è Sapori in Campo.
6: Vi aspettiamo
2: Campo di Mele. Bene,
1: allora,
2: detto questo,
1: posso dire un'ultima cosa?
3: Voglio invitare il pubblico da casa, no? Sì. Siccome abbiamo una cosa importante, le bottiglie di pomodoro, fateci sapere al numero di WhatsApp della Prologo quando fate le bottiglie di pomodoro, lo dobbiamo sapere.
0: Poi ci siamo dimenticati un appuntamento molto importante, il 17 luglio c'è la cerimonia per il centenario del monumento dei caduti di Piazza Vittoria a Formia. E quindi inviamo tutti il 17 luglio a questo evento, dalle ore 11 alle 12 poi il corteo cittadino e così via, tutta la cerimonia.
1: Anche sabato prossimo.
2: Grazie a tutti,
1: grazie a tutti,
2: grazie.
1: BG's,
6: grazie.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: like him on it.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario, quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina, che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre la macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP, che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo, causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difeso dagli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore Delia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarda le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di Pubblica Sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedeli, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano Di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di intervento nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne, romano, Elio Germano, ha vinto per 5 volte il David Donatello come miglior attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer, La grande ambizione. È stato inoltre premiato con Il nastro d'argento, diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì. Premiato inoltre con Il nastro d'argento, ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. Autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21:30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21:30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai Festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2 45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI, RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicata da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strella di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
0: Radio Formia vi informa.
3: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri. Il playmaker, classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C. Ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

silenzio che c'è. E questa dunque è la nostra sigla, appuntamento con il musichiere, la prima parte della trasmissione. Oggi è un giorno infausto per la musica, dobbiamo registrare la scomparsa di un grande, Peppino Di Capri, che se ne va all'età di 86 anni. Nella seconda parte del nostro programma molto ovviamente avremo uno speciale dedicato a lui. Almeno 3-4 giorni fa ho mandato uno speciale che ho dedicato a Denza in occasione del suo compleanno. Peppino Di Capri, che ci ha tenuto compagnia per tantissimo tempo, io i primi passi di ballo li ho imparati da lui con Let's Twist Again, una versione sua, e poi alla scoperta naturalmente di Chubby Checker e tanti altri personaggi. Allora, oggi dobbiamo registrare anche il compleanno 100 anni di Teddy Riner, che compie 100 anni oggi, e oggi è anche il compleanno, se non sbaglio, di un altro personaggio che va per la maggiore, Achille Lauro, no? Sì. Allora, siamo a quota 11 con la chiesa che ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, e Santa Olga. Auguri naturalmente ai nostri amici e all'opera. Si conosce il maestro, questo è quello che ci ricorda l'indovino. Allora, siamo all'appuntamento del musichiere, la prima parte della trasmissione che come ogni sabato dedichiamo naturalmente alla balera, però siccome siamo in notevole ritardo io direi di ascoltare ancora un po' di sigla e dopodiché passeremo al nostro appuntamento musicale.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Calà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario, quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina, che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre la macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP, che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo, causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difeso dagli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore Delia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarda le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale

0: della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedeli, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano Di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di intervento nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e l'insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne romano, Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come miglior attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con Il nastro d'argento, diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con Il nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. È autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21:30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21:30, ingresso libero, in Piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2 45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI, RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse e Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicata da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La Squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
1: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
0: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri. Il playmaker, classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C. Ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Esattamente alle 14.12 di questo nostro appuntamento del programma Il Musichiere, la seconda parte dell'appuntamento di oggi sabato. Allora, torna la tradizione, la tradizione ci dice festività in onore di Sant'Anna. Allora, questo è l'appuntamento per il 2026 con il patrocinio di alcuni enti come il Comune di Formia, naturalmente, e poi la 12ª comunità montana del Lazio Monti Aurunci e ancora la parrocchia di Sant'Erasmo a Formia per la festività in onore di Sant'Anna 2026, programma della manifestazione religiosa e civile di Sant'Anna. Si parte naturalmente martedì 21 di luglio alle 19 nel centro storico di Castellone, Santa Messa in via della Torre in onore della Madonna della Civita. Al termine della messa, esposizione del gonfalone di Sant'Anna e distribuzione dei pani benedetti. Poi vi ricordo che giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 di luglio, sempre alle 19, nella chiesetta di Sant'Anna, Santa Messa con il Triduo preceduto dal Santo Rosario. Nei giorni sopra indicati non si terrà la Santa Messa delle ore 19 nella chiesa di Sant'Erasmo, naturalmente. L'appuntamento per sabato 25 di luglio alle 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola Liri, con partenza da Piazza Sant'Erasmo alle 21, in Piazza Sant'Erasmo a ritmo di musica con Marco Iannucci, poi ancora Santino Lauretti alle 22, Emanuela Villa in concerto, naturalmente ci saranno posti a sedere, mentre domenica 26 di luglio festività di Sant'Anna alle 7.30 e alle ore 9.30 sante messe nella chiesetta di Sant'Anna, alle 18.30 la rituale processione con l'immagine della Santa per le vie del Rione con partenza dalla chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia. Al termine della processione, Santa Messa in Piazza Sant'Anna. Poi ancora vi ricordo che sarà celebrata dal parroco Don Alfredo Michelusi, seguirà l'intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, in Piazza Sant'Anna. Alle 21.30 Piazza Sant'Erasmo, tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a capo, naturalmente posti a sedere. Questo naturalmente il comitato Sant'Anna di Castellone e poi a firma di Don Alfredo Michelusi, parroco di Sant'Erasmo. Un saluto naturalmente a Salvatore Capogrosso, alla famiglia Capogrosso, naturalmente andiamo avanti con l'appuntamento. Oggi naturalmente ci sarà una variante per quanto riguarda il nostro appuntamento musicale. Allora, Fausto per alcuni personaggi come Teddy Reno, che festeggia il suo 100° compleanno, evidentemente Rita Pavone gli ha portato bene. E poi ancora naturalmente salutiamo per credo 36 anni del nostro Achille Lauro, sempre per il compleanno. Questi sono i giorni fausti per questi personaggi, giorno infausto invece per la musica e per la vita di Peppino Di Capri, che si è spento questa mattina. Addio Peppino Di Capri, grande artista napoletano, non lo etichettiamo come sì soltanto a Napoli, ma è un cantante che ha reso famoso in tutto il mondo la canzone sia napoletana che italiana, vincitore del Festival di Sanremo un paio di volte. Naturalmente Peppino Di Capri, un'icona della nostra musica. Ciao Peppino, allora, grande ammiratore della Mina, Tom Maladia, che l'hanno cantata insieme. Allora, lo speciale di oggi è dedicato appunto al nostro carissimo Peppino Di Capri. Intanto voglio salutare la nostra carissima Enza, se è lì all'ascolto. Un buon pomeriggio, me l'ha chiesto spesso, se non sbaglio proprio qualche giorno fa ho mandato uno speciale dedicato a lei,
in occasione del suo compleanno con Peppino Di Capri. Ci sono persone che con la loro eleganza, la loro umanità e il loro talento lasciano un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Per me Peppino Di Capri, dice Francesco Agliardi, che condividiamo, è stato prima di tutto un carissimo amico e un grande artista che ha suscitato, che ha scritto e ha suscitato indimenticabili momenti della musica italiana. Ciao Peppino, grazie per la tua amicizia. Questo sembra Francesco Gagliardi che scrive: la semplicità per tutto ciò che hai donato alla musica e a chi ha voluto bene il tuo ricordo continua a vivere nei nostri pensieri. Se ne va, è veramente un'icona della musica italiana. Ciao Peppino, ricordando un gigante della canzone napoletana e italiana. Oggi il nostro programma è dedicato interamente a lui e alla sua produzione. Peppino Di Capri, iniziamo il nostro appuntamento di oggi.

Pocket, il momento musicale che abbiamo ascoltato nel ricordo di un grande della musica italiana e colui che mi ha fatto avvicinare un po' al ballo e alla musica nella sua versione del Swiss Again, è iniziato proprio attraverso la sua musica, la cover di Chubby Checker, le Swiss Again, poi Saint-Tropez, poi Roberta e poi tante altre come i Madison e via dicendo. Peppino Di Capri, che era un fan della Mina, quando Mina si cantava a Capri, non è peccato, malattia e via dicendo. Allora, proprio malattia è il momento musicale che ascolteremo adesso. Eccolo qui, Peppino Di Capri, nel dolce ricordo di un grande della musica.

Sono tanti messaggi d'affetto per questo grande personaggio, Pino Di Capri, addio maestro e addio con un saluto che mandiamo anche a Civita e a Giuliano, naturalmente all'intera famiglia, con la voce di Pino Di Capri che si ripropone con Voce Notte, è un classico del suo repertorio, del repertorio partenopeo.

Cuginotte, giorno infausto, questo 11 di luglio, la scomparsa di Pino Di Capri, beh, ci lascia veramente attoniti. Allora, circa un mese fa c'è stato il saluto da parte del nostro Renato Zero, altro grande, per Peppino Di Capri. Lo ascoltiamo adesso con un altro dei capolavori di Umberto Bindi, il nostro concerto. So che il momento musicale piace anche a Veglia, che saluto, un buon pomeriggio, e allora il nostro concerto Peppino Di Capri.

Peppino Di Capri scompare 86 anni dopo una lunga malattia, morto sulla sua amata isola. Peppino Di Capri, il grande interprete, aveva 86 anni ed era malato da tempo. Allora, lo abbiamo ascoltato con il nostro concerto, discorso a parte per Umberto Bindi, altro grande della musica italiana, sdoganato in quel di Sanremo dai New Trolls, ha pagato lo scotto della sua omosessualità negli anni 60, una bigotta Italia. Non è cambiato comunque lo stile di questa Italia, bigotta lo è ancora. Oh, dunque, Peppino Di Capri lo abbiamo appena proposto con il nostro concerto, il saluto a Velia. Intanto Ita Buria Basai, un altro grande successo per Peppino Di Capri. Mandiamo il saluto a Rossana e a Franco, insieme a Gabriele e a Giuseppe Testa, insieme a Giulia Ermedi e a Tullio. Il nostro buon pomeriggio, il buon pomeriggio insieme a questo sabato e questa domenica prossima a venire. Ita Buria Basai, Peppino Di Capri.

Ancora un classico del repertorio napoletano. Allora, il TG2 oggi alle 13 aperto con un omaggio a Peppino Di Capri, con un bellissimo servizio di Carola Carulli dedicato al cantante scomparso oggi all'età di 86 anni. Oh, c'è un altro momento musicale del nostro carissimo Peppino Di Capri con Apriti Sesamo, che Aprete Sesamo, che ascoltiamo adesso, musica.

Questi sono i momenti musicali che ci hanno accompagnato durante l'arco di questa esistenza di Peppino Di Capri. Naturalmente domani i funerali nella sua splendida isola. Allora, addio a Peppino Di Capri, i funerali domani sull'isola, l'11 di luglio, lo ricorderemo senz'altro per tutta la vita, saranno domani comunque alle 17 a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di Peppino Di Capri, morto nella notte all'età di 86 anni, qui dicono 87, comunque eravamo a cavallo tra gli 86 e 87, lo comunica l'ANSA. La famiglia del popolare cantante lascia tre figli, Arrigo, detto Igor, avuto dalla prima moglie Roberta, naturalmente a lei è dedicato anche il brano Roberta, poi ancora Edoardo e Dario, nati dal matrimonio con Giuliana, scomparsa all'inizio di luglio di 7 anni fa, alla vigilia dell'ottantesimo compleanno di Peppino Di Capri. Lo riascoltiamo con un altro momento splendido, Nessuno al mondo, che dedico alla nostra carissima Enza Selli all'ascolto. Ancora buon pomeriggio.

Questo pomeriggio stiamo ricordando Peppino Di Capri, scomparso poche ore fa, si può dire. Pianoforte, il twist, lo champagne, la sua musica così romantica che ha fatto sognare intere generazioni, se n'è andato sulla sua isola a due passi dal mare che ha sempre cantato. Aveva 86 anni, riposa in pace. Caro Peppino Di Capri, oh, lo riascoltiamo. Intanto salutiamo Enza, salutiamo naturalmente tutti quanti gli amici di Giano e Santoianni, con un'altra icona del suo repertorio, questa A Piante Stelle, un altro dei momenti classici del repertorio di Peppino Di Capri.

0: Abbiamo De Stil, un altro dei suoi successi, addio Pepino. Oggi l'Italia perde una parte della sua musica, oggi se ne va Pepino De Capri, il signore della musica italiana, l'artista elegante che con il suo pianoforte e la sua voce ha fatto innamorare intere generazioni. Con lui se ne va un pezzo di storia, le estati al mare, i primi amori, le feste in famiglia, quei momenti che restano impressi nel cuore. Da Champagne Roberta, da Luna Caprisa, i grandi successi che hanno fatto il giro del mondo, Pepino ha regalato emozioni che continueranno a vivere.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.

Danny Boy, il nostro appuntamento musicale. Allora, è vero, un altro dei grandi successi del Peppino Di Capri, naturalmente, che stiamo omaggiando e ricordando in questo giorno infausto per la musica e per la vita di noi altri e naturalmente di Peppino Di Capri e la sua famiglia. Con la scomparsa di Peppino Di Capri, la musica italiana perde una delle voci più amate e riconoscibili. Con il suo talento ha attraversato generazioni, regalando al pubblico canzoni entrate nella memoria collettiva e contribuendo a scrivere pagine importanti della storia della nostra musica. Fondazione Musica per Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e Casa del Jazz si uniscono al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno amato la sua arte. Naturalmente il nostro ciao maestro.

sì, è vero. Buon viaggio, maestro. Champagne lassù per tutti, naturalmente. Luna Caprese, eccolo il momento musicale tanto atteso da parte di alcuni nostri amici. Io lo dedico naturalmente a Gina e a Salvatore, con un buon sabato e una buona domenica. Luna Caprese, un saluto anche a Densa, che ama questo momento musicale.

Sono tanti i momenti musicali di Pepino Di Capri, sono oltre 60 anni di musica, naturalmente possiamo racchiudere tutto il suo repertorio in questi pochissimi momenti. Ricordiamo Non è peccato, Let's Again, Ancora malattia, Roberta, Don't Play That Song, Moshe Not, Nessuno al mondo, Il nostro concerto, Non giurare e tante tante altre. Saint-Tropez, naturalmente, che gli è costato pure la cittadinanza della cittadina francese, visto il grande successo che ha avuto Saint-Tropez. La luna si desta con te, quando arriva l'estate è difficile non tornare ad ascoltare le parole di questo indimenticabile successo di Peppino Di Capri. C'è stato un tempo in cui bastava queste poche parole per far scattare dalla sedia chiunque stesse ascoltando la canzone. Nell'89 a Bellezza al Bagno, programma di successo che andava in onda su un canale 5, naturalmente ricordiamo gli appuntamenti con Peppino Di Capri e con queste con questo momento splendido. Per un attimo è il momento invece che ascolteremo da Peppino Di Capri, altro successo formidabile, eccolo qui, lo ascolteremo. Sto tralasciando i momenti musicali che conosciamo tutti quanti per ascoltare anche un Peppino Di Capri inedito che molte volte non abbiamo programmato.

sentiamo un altro dei momenti musicali del Pepino Di Gabri che stiamo ascoltando. Non giurare, un altro dei suoi grandi successi. Allora saluto, così come saluto tutti i nostri amici che amano Pepino Di Gabri, e oggi il ricordo è per lui scomparso all'età di 86 anni, da molto tempo, si può dire, no, nella sua isola di Capri, davanti al suo mare che ha sempre cantato. Giurare.

Flipper, poi dei Rockers, dei Rockers, dei Flipper, e poi al pianoforte non giurà. Let's Twist Again, eccolo lì, pronto ad arrivare. Il capolavoro, si può dire, quello che ha fatto conoscere al grande pubblico. E con questo momento musicale io ho incominciato a strimpellare i primi passi di ballo. Allora, e a innamorarmi anche della musica. Insieme naturalmente a Pepino Di Capri, insieme alla grande Mina, che Dio ce la conservi. Allora, andiamo a salutare i nostri amici con le Swiss Again. Saluto Angela e saluto Tonino Scipione. Buon sabato e un buon pomeriggio di domenica, una buona giornata durante una serata a Capri. Un anno fa, quando la sua salute già vacillava, Pino Di Capri arrivò in platea senza alcun annuncio. La festa era dedicata a lui, ma nessuno si aspettava che salisse sul palco. A un tratto chiese il microfono con quel sorriso timido che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Iniziò a cantare Champagne e le 800 persone presenti si alzarono in piedi commosse. Era il suo modo di salutare l'isola che lo aveva visto nascere e diventare leggenda. Quel gesto naturalmente spontaneo fino all'ultimo, questa mattina Peppino ci ha lasciati, circondato dall'affetto dei suoi cari, dalla gente che su quella splendida isola non lo dimenticherà mai. Let's Twist Again, lo ascoltiamo insieme, un altro dei suoi capolavori, un'icona, una cover.

Buon sabato e una buona domenica per Lidia e per Lamberto, con Di Capri che torna con il suo champagne.

0: Siamo in chiusura e adesso naturalmente il nostro momento pubblicitario e poi il nostro non stop che manderemo per salutare ancora Peppino di Capri. Intanto siamo al nostro non stop, credo, sì. Ho la pubblicità, eccola qui, pronta a ripartire.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Concludiamo il nostro appuntamento di oggi con il ricordo, e maledettamente parliamo di ricordi, di Peppino di Capri. Allora, gli ultimi momenti musicali, un saluto a voi tutti, buon sabato e una buona domenica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre della macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone.

0: persone e nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difese gli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore D'Elia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarderà le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di Pubblica Sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, Civile, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio, che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di interventi nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area Playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne, romano, Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come miglior attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento, diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. Autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21.30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2,45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI, RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicato da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strella di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al Centro Commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al Centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
1: Radio Formia vi informa.
0: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri, il playmaker classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C, ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario, quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina, che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre della la macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona tra il quartiere di Rio Fresco e il mercato nuovo di via Spaventola sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP, che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo, causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difeso dagli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore Delia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un

0: Ulteriore analisi riguarderà le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di Pubblica Sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10:30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area Playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di interventi nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area Playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e l'insieme insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso, lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne romano Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come miglior attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. Autore, regista e attore di numerose piste teatrali. L'appuntamento è alle 21.30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2 45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI e RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicata da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
1: Radio Formia informa.
0: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri, il playmaker classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C, ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: lui ha pagato.
1: Maledetti.
0: E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: siamo?
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre della macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP che martedì mattina era alla guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difeso dagli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Le verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore Delia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarderà le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina, Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi, Bernardino Quattrociocchi, e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del

Sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10:30, presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci, nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, il sindaco di Itri, Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni, ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di intervento nei comuni di Itri, Spini Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e l'insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso, lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne romano Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come miglior attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento, diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. È autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21:30. L'ingresso è gratuito.
Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con

0: 2,45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse e Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicato da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La Squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero ed il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri. Il playmaker classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C, ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una nuova stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i 10 ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella giornata di giovedì erano in corso scavi nei pressi del ponte ferroviario di via Ferrucci per la risistemazione del collettore fognario quando la ditta si è accorta dell'insidia. Il traffico sulla rete ferroviaria in entrambe le direzioni della linea ferroviaria FL7 è rimasto bloccato dalle 21:30 e soltanto ieri mattina alle 6 RFI ha annunciato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria con rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Tutto il materiale esplodente e rinvenuto è stato trasportato presso una cava di Santi Cosme e Damiano, dove sarà fatto brillare in piena sicurezza. Il sindaco Gianluca Taddeo ha ringraziato gli artificieri dell'esercito per la loro tempestività e professionalità e la prefettura di Latina che ha seguito tutte le fasi dell'intervento e di lavoro delicato, inoltre della macchina dell'emergenza che ha funzionato senza sbavature, assicurando una impeccabile cornice di sicurezza. Fortunatamente non c'è stato bisogno di procedere ad alcuna evacuazione, come accaduto in passato. La zona, tra il quartiere di Rio Fresco ed il mercato nuovo di via Spaventola, sta riportando alla luce diverse insidie risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2019 furono messe in sicurezza per le procedure di asporto 16.000 persone. Nel 2005 l'intera città rimase paralizzata per un ordigno ritrovato nel quartiere di Castellone. Oltre che agli artificieri e alla prefettura, il sindaco Taddeo ha rivolto un ringraziamento alla questura di Latina, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla protezione civile, a Rete Ferroviaria Italiana.

0: al personale del comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla rinascita dell'intervento. La sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco, è stata la priorità assoluta in ogni fase dell'operazione. È indagato per omicidio colposo il 57enne autista del bus delle linee urbane ATP che martedì mattina era la guida del mezzo che è uscito di strada sulla strada provinciale per Castelnuovo causando la morte di uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, 88 anni, di Trivio. Il conducente del bus urbano, difese gli avvocati Alberto Scerbo ed Elena Simeone, ha già riferito alla polizia stradale di essere stato colto da un malore improvviso e di aver quindi perso il controllo del pullman. Verifiche tecniche non sono finite. Il sostituto procuratore Delia ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per una serie di operazioni. Il 20 luglio inizieranno le operazioni peritali sul telefonino per escludere che fosse in uso al momento dell'uscita di strada del mezzo. Le verifiche tecniche inoltre proseguiranno tra il 20 e il 27 luglio, periodo in cui sarà ispezionato il bus al fine di stabilirne le condizioni tecniche di sicurezza, mentre un'ulteriore analisi riguarderà le condizioni della strada provinciale che collega Formia a Castelnuovo in relazione all'assenza in quel tratto di guardrail, inoltre per esaminare lo stato del manto stradale. È stata inaugurata ieri a Fondi, alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, la nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza realizzata su un'area del mercato ortofrutticolo di Fondi. Dopo i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrociocchi e del sindaco Vincenzo Carnevale, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'inaugurazione della nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini, un presidio moderno ed efficiente che testimonia l'impegno costante del governo nel rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e conferma inoltre l'attenzione verso i territori, il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività. Una sala del nuovo commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, medaglia d'oro al valor civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari. I militari della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per ripristinare e garantire la sicurezza nelle acque antistanti il litorale di Fondi. Alcuni praticanti di kitesurf si erano infatti spinti all'interno della fascia di mare rigorosamente riservata alla balneazione, generando una situazione di pericolo per l'incolumità dei numerosi bagnanti presenti. Grazie alla sinergia operativa tra la pattuglia via terra e i mezzi navali dispiegati in mare, tutti i soggetti sorpresi a navigare in violazione delle vigenti ordinanze di sicurezza sono stati individuati e fatti rientrare in un'area di sicurezza a riva. Tale intervento congiunto ha consentito di ristabilire con immediatezza le necessarie condizioni di sicurezza nello specchio acqueo interessato. Sono stati elevati 5 verbali di accertamento amministrativo a carico dei responsabili delle infrazioni constatate. La cabina di porto di Gaeta coglie l'occasione per ricordare che il rispetto delle regole è fondamentale per vivere la spiaggia e la navigazione in totale serenità. L'inosservanza dei limiti e delle norme di sicurezza mette sempre in serio pericolo la propria vita e quella degli altri. Lunedì alle 10.30 presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle aree naturali protette. Alla cerimonia interverranno l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, il presidente del Parco Regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedeli, il direttore dell'ente Giorgio De Marchis ed il rettore del Santuario della Madonna della Civita Don Adriano di Gesù. L'intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli enti gestori delle aree naturali protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei comuni ricompresi nei territori dei parchi regionali. Nell'ambito dell'iniziativa, il Parco dei Monti Aurunci ha presentato un programma di intervento docenti nei comuni di Itri, Spinu Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento di 70.833 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell'ente per la completa realizzazione delle opere previste. L'area Playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell'ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l'arrampicata, oltre ad una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee. L'area archeologica Caposele a Formia ospiterà domani il pluripremiato attore Elio Germano ed il regista Francesco Cordio. È il terzo appuntamento della rassegna Crisis Summer 2026, organizzata dall'associazione Respiriamo Cultura, che intende quest'anno indagare sulle periferie dell'esistenza. Ritorno al Tratturo, il documentario sulla vita quotidiana delle aree interne, che sarà proiettato dopo una breve presentazione, descrive il ritmo lento della vita quotidiana e insidia dello spopolamento che prosegue ininterrotta. Il regista ha raccontato cosa accade tra le province di Isernia e Campobasso lungo i sentieri della transumanza, per secoli unica via di collegamento tra l'Appennino Sannita ed il mare Adriatico. Per l'attore Elio Germano, voce narrante, è anche un ritorno nelle terre molisane di origine, un viaggio tra i paesaggi agricoli e le attività pastorali ed artigianali tramandate di padre in figlio e quelle impiantate da chi scommette ancora in un futuro lontano dalla città. 45enne romano Elio Germano ha vinto per 5 volte il David Donatello come migliore attore protagonista per i film Mio fratello e figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Volevo nascondermi e nel 2025 per Berlinguer La grande ambizione. È stato inoltre premiato con il Nastro d'argento, diretto tra gli altri da Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Daniel Lucchetti e Paolo Virzì, premiato inoltre con il Nastro d'argento. Ha ricevuto inoltre riconoscimenti ai festival di Berlino e Cannes. È autore, regista e attore di numerose pièce teatrali. L'appuntamento è alle 21.30. L'ingresso è gratuito. Settimo appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30, ingresso libero, in piazza dei Maestri Vetrai, con il concerto di Nino Buonocore, il popolare cantautore napoletano che ha all'attivo varie partecipazioni ai festival di Sanremo, a quello di Saint Vincent, al Festival Bar e al Cantagiro. Proporrà i maggiori successi della sua carriera, iniziata nel 1976 con 2 45 giri e poi proseguita con album pubblicati da Fonia Records, EMI e RCA. Buonocore è autore anche di colonne sonore per la TV e protagonista di una jam session con Chet Baker e altri big. Il festival letterario Storie diffuse e Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 al Bastione La Favorita Saba Anglana, scrittrice, cantante e attrice originaria di Mogadiscio e candidata al Premio Strega 2025 con il suo libro La Signora Meraviglia, pubblicata da Sellerio, un romanzo dalla cruda verità, colmo di dolcezza e ironia, con pagine che si muovono tra presente e passato, in cui affronta tante tematiche in uno stile che tramuta la frustrazione in risata, il dolore in un momento di condivisione. Saba Anglana è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Ha pubblicato 4 album distribuiti a livello internazionale, costruiti sulle lingue che compongono il suo albero genealogico tra Italia e Africa orientale, ed è stata in tournée in centinaia di spettacoli alternando canto e narrazione. Inoltre ha portato in scena il suo monologo teatrale Mogadiscio e lo spettacolo musicale Abebesh, Fiore che sboccia. È stata tra le protagoniste della fiction La squadra su Rai 3, ha lavorato con registi come Armando Pugliese, Jacopo Gassman e Gabriele Vacis ed è stata in scena al Pico Teatro Strela di Milano accanto a Marco Paolini in Nel tempo degli dei, dando voce e corpo alle figure femminili dell'Odissea. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti con Itaca Global Folk, 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione. Ieri, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Oggi si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero ed il gruppo folk I Giullari di Minturno, offrendo al pubblico un viaggio tra culture, costumi e tradizioni provenienti da diversi paesi. E sempre al centro Itaca di Formia, domani Cine Arena Itaca, la proiezione gratuita del film Quo Vado. Radio Formia informa. Sport. Sport. Lorenzo Scampone ha firmato l'accordo che lo legherà anche nella prossima stagione alla Fortitudo Scauri, il playmaker classe 99, alla terza esperienza consecutiva alla corte del coach Leo Ortensi, è stato uno dei protagonisti principali dell'ultima importante stagione dei cestisti scauresi, conclusasi alle finals del girone I di Serie C. Ha timbrato nella circostanza la media punti di 17,2, la migliore del roster. Per la formazione scaurese si tratta di un'importante conferma in attesa di una stagione da protagonista. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set per il tuo locale contatta www.djfidaleo.com.

di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.